0: Buongiorno, la mia voce. Tu non mi sei, vai, voce di telefono.
1: Buongiorno, la mia voce.
0: Grazie.